mo sa di ko stola anto ko li di so lo di di si ko ter he bolo awa sa ka dolo lo samara mo sa ko di ko lo ai bo ma ro bo di ko awa ko di ko lo awa ko lo di ko give me ya